Cosa vecchiano, ma anche il capicciano, ponico, ma vostro, vecchio, pisciano.